0: sospetti in tirare mi fan.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti in tirare mi fan.